0: Hello? Hello?
1: Hello?
0: Ekale o. Hello?
1: Hello? Hello?
0: Hello, Ekale o.
1: Ekale
0: o. Eshen kuko o.
1: Ekwe
0: o. Owa mbele to. Kuto
1: ubi wa o.
0: Ami, ami. Oruko yin ati bi te tin pe wole. Ah, ojo ero bi te wa yo jagere to emi gan gbo. Hello.
1: Darugun lati lati enugun.
0: Lati enugun e kabo sori eto. E se npopo, se igba kokoko te ngbe eto ilele abi e tin gbo ti pe. Hmm. Yeah, da. Don't worry.